così che accecato dal sole con in bocca un fiore son caduto al mondo.